Desire. Non ho mai potuto prisa, non ho mai gondes latine.

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il governo stringe sul decreto legge scuola atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30. Sciolto definitivamente il nodo sullo strumento normativo, sarà un decreto legge perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante una conferenza stampa della Lega dedicata alla misura che introduce un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Le norme erano state annunciate domenica scorsa dalla premier Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la kermesse della giovanile di Fratelli d'Italia, e stanno infiammando il confronto politico con le opposizioni sotto lo sguardo del Colle. Per gli esteri, Putin non vincerà e nel panico. Mosca potrebbe provocare un paese della NATO e allargare il conflitto. La Russia provoca con lo sconfinamento di un elicottero militare. La Polonia è pronta a rispondere. La tensione sale sull'asse Mosca-Varsavia con l'ennesima azione della Russia in un territorio della NATO. Un elicottero delle forze armate russe ha violato lo spazio aereo polacco, come ha riferito Varsavia. Il velivolo, un Mi-8, ha oltrepassato 300 metri dello spazio aereo polacco, sconfinando per 42 secondi. La cronaca: il progressivo aumento dei casi di morbillo che si sta registrando negli ultimi 3 anni, accompagnato da un'età media dei pazienti superiore ai 30 anni e da un tasso di ospedalizzazione che nel 2026 si è attestato intorno al 60%, porta a fare alcune considerazioni importanti. Così all'ADN Kronos saluta l'infettivologo Massimo Andreoni. Il primo elemento da sottolineare, osserva Andreoni, è che i casi di morbillo negli adulti possono essere particolarmente gravi e richiedere il ricovero in ospedale. Il secondo è che la principale causa di questi casi è la mancata vaccinazione, insieme alla mancata somministrazione dei richiami previsti in età adolescenziale. Per l'infettivologo, i livelli di copertura vaccinale rappresentano un elemento di particolare attenzione. Siamo fermi a circa l'80% di copertura. Questo dato deve essere considerato un campanello d'allarme e non va sottovalutato. Economia: si avvicina alla scadenza della seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Lo indica l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. E concludiamo con lo sport. L'Italia esce di scena ai quarti di finale dei campionati europei di pallavolo. Gli azzurri cedono al tiebreak della Finlandia con punteggi parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25 e 15-13. Dopo aver vinto il primo set senza particolari problemi, i ragazzi del CT De Giorgi sprecano 2 set point nel secondo set e vanno in difficoltà nel terzo parziale, perso senza lottare. Nel quarto set regna l'equilibrio fino al 16-16, poi gli azzurri aumentano i giri del motore e riescono a chiudere il quarto parziale 25-20. Nel quinto set, avanti per 11-8, l'Italia subisce la rimonta finlandese e viene clamorosamente eliminata. In semifinale la Finlandia troverà i campioni olimpici della Francia, guidati in panchina da Andrea Gianni. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brueri verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Stop a burka e niqab a scuola, tetto del 30% agli stranieri in classe, il governo stringe sul decreto legge, oggi in Consiglio dei Ministri. Russia provoca, Polonia pronta a rispondere, Putin non vincerà mai. E ancora morbido l'allarme dell'infettivologo Andreoni, casi in crescita, ricoveri frequenti negli adulti. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Sappiamo, con la politica, il governo stringe sul decreto legge scuola atteso oggi nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi alle 16:30, sciolto definitivamente il nodo sullo strumento normativo. Sarà un decreto legge perché urge intervenire da quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante una conferenza stampa della Lega dedicata alla misura che introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Le norme erano state annunciate domenica scorsa dalla premier Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la kermesse della giovanile di Fratelli d'Italia, e stanno infiammando il confronto politico con le opposizioni sotto lo sguardo del Colle. Per gli esteri, Putin non vincerà e nel panico. Mosca potrebbe provocare un paese della NATO e allargare il conflitto. La Russia provoca con lo sconfinamento di un elicottero militare. La Polonia è pronta a rispondere. La tensione sale sull'asse Mosca-Varsavia con l'ennesima azione della Russia in un territorio della NATO. Un elicottero delle forze armate russe ha violato lo spazio aereo polacco, come ha riferito Varsavia. Il velivolo, un Mi-8, ha oltrepassato 300 metri dello spazio aereo polacco, sconfinando per 42 secondi. La cronaca: il progressivo aumento dei casi di morbillo che si sta registrando negli ultimi 3 anni, accompagnato da un'età media dei pazienti superiore ai 30 anni e da un tasso di ospedalizzazione che nel 2026 si è attestato intorno al 60%, porta a fare alcune considerazioni importanti. Così all'ADN Kronos salute l'infettivologo Massimo Andreoni. Il primo elemento da sottolineare, osserva Andreoni, è che i casi di morbillo negli adulti possono essere particolarmente gravi e richiedere il ricovero in ospedale. Il secondo è che la principale causa di questi casi è la mancata vaccinazione, insieme alla mancata somministrazione dei richiami previsti in età adolescenziale. Per l'infettivologo, i livelli di copertura vaccinale rappresentano un elemento di particolare attenzione. Siamo fermi a circa l'80% di copertura. Questo dato deve essere considerato un campanello d'allarme e non va sottovalutato. Economia: si avvicina alla scadenza della seconda rata della rottamazione quinquies, il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2026. Lo indica l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. E concludiamo con lo sport. L'Italia esce di scena ai quarti di finale dei campionati europei di pallavolo. Gli azzurri cedono al team break la Finlandia con punteggi parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25 e 15-13. Dopo aver vinto il primo set senza particolari problemi, i ragazzi del CT De Giorgi sprecano due set point nel secondo set e vanno in difficoltà nel terzo parziale, perso senza lottare. Nel quarto set regna l'equilibrio fino al 16-16, poi gli azzurri aumentano i giri del motore e riescono a chiudere il quarto parziale 25-20. Nel quinto set, avanti per 11-8, l'Italia subisce la rimonta finlandese e viene clamorosamente eliminata. In semifinale la Finlandia troverà i campioni olimpici della Francia, guidati in panchina da Andrea Gianni. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: La visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti, alta tensione all'ONU e poi la manovra economica, il nuovo decreto sulla scuola, la tragedia sul lavoro al Colosseo dove è morto un operaio di 22 anni e poi l'occhio definito del Senato, l'Italia torna al nucleare, tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. In apertura alla grande politica internazionale con la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti, accolto direttamente all'aereo da Donald Trump. I nostri paesi devono essere partner, non rivali, ha dichiarato Xi alla vigilia del vertice alla Casa Bianca e della cena di Stato con i big della tecnologia e della finanza. Resta invece incandescente il clima al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino Zelensky ha attaccato duramente Vladimir Putin, definendolo da fermare, mentre a Kiev un nuovo attacco missilistico russo ha provocato due morti e colpito un ospedale pediatrico. Tensione altissima anche tra Washington e Teheran, al discorso del presidente iraniano Pezeshkian, che ha mostrato le foto dei bambini vittime delle bombe americane. La delegazione statunitense ha abbandonato l'auto. Passiamo alla politica interna. Il ministro dell'economia Giorgetti illustra i capisaldi della prossima legge di bilancio, indicando come priorità il taglio delle tasse per il ceto medio e confermando la stretta sulla spesa pubblica senza ricorrere allo scostamento di bilancio. Sul fronte scolastico, il ministro Valditara annuncia un decreto imminente per fissare un tetto agli studenti stranieri nei nuovi ingressi, vietare burka e niqab in classe e destinare 14 milioni di euro al potenziamento dell'insegnamento dell'italiano. Dramma al centro di Roma. Andrea Moretti, giovane rocciatore di soli 22 anni, è morto precipitando da un'altezza di 10 metri mentre lavorava alla nuova illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni l'imbracatura non risultava agganciata. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, mentre il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura del sito archeologico in segno di lutto, accompagnata da una fiaccolata di protesta di lavoratori per chiedere più sicurezza. Svolta storica nel settore energetico. A quasi 40 anni dallo stop seguito al referendum del 1987, il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega sul ritorno all'energia atomica. La premier Giorgia Meloni parla di scelta di buonsenso, impegno mantenuto, mentre le opposizioni criticano duramente le misure definendole una follia economica e chiedendo chiarimenti sulla gestione delle scorie. In chiusura la cultura, sarà la pellicola L'Estranea, opera del 33enne regista pugliese Paolo Strippoli, a rappresentare l'Italia alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria per miglior film straniero. L'ingresso nella shortlist ufficiale dei 15 candidati sarà svelato il prossimo 15 dicembre. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Vacanța s-a terminat, dar casa ta are nevoie de mobilă nouă? La Febal Casa, Corso Grosseto 469 Torino, te așteaptă Clement și echipa lui de profesioniști români, cu noutățile anului și marile reduceri de toamnă. Febal Casa, Corso

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 11:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Stop burka niqab a scuola, tetto del 30% agli stranieri in classe, il governo stringe sul decreto legge oggi in CDM. Xi, Cina e USA dovrebbero essere partner e non avversari. E ancora bimbo di 6 anni muore nel chietino, ipotesi crisi respiratoria. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeri. Apriamo con la politica. Il governo stringe sul decreto legge scuola atteso oggi nel Consiglio dei Ministri che dovrebbe tenersi nel pomeriggio alle 16:30. Sciolto definitivamente il nodo sullo strumento normativo. Sarà un decreto legge perché urge intervenire quest'anno, quindi entrerà direttamente in vigore, ha dichiarato il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara durante una conferenza stampa della Lega dedicata alla misura che introdurrà un tetto del 30% di studenti non italofoni e il divieto di indossare burka e niqab in classe. Le norme erano state annunciate domenica scorsa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la kermesse della giovanile di Fratelli d'Italia, e stanno infiammando il confronto politico con le opposizioni sotto lo sguardo del Colle. Ci spostiamo agli esteri. Sono lieto di effettuare una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese porgo i miei più sinceri saluti e migliori auguri al popolo americano. Lo ha affermato il presidente Xi Jinping in una nota diffusa dopo il suo arrivo a Washington dalla diplomazia di Pechino. Cina e Stati Uniti sono entrambe grandi nazioni con grandi popoli. I due paesi dovrebbero essere partner, non avversari, e la grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi e a beneficio del mondo intero, ha aggiunto Xi. La cronaca: un bambino di 6 anni residente ad Altino in provincia di Chieti è morto nel tardo pomeriggio di ieri per cause ancora da accertare, probabilmente a seguito di una crisi respiratoria. Trasportato in auto dai genitori fino al presidio territoriale di assistenza della vicina Casoli, il piccolo avrebbe dovuto essere trasferito in ospedale in elisoccorso, ma purtroppo quando è arrivato al presidio i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. Ad attenderlo c'era l'elicottero dei vigili del fuoco, ma tutto è stato inutile. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri. Economia: l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche chiuse dopo il referendum del 1987. Il provvedimento dà anche al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce i campi di intervento: costruzione ed esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito e sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha firmato la proposta di legge, ha più volte dichiarato che conta di emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. E concludiamo con lo sport. L'avventura dell'Italia a Eurovolley 2026 si ferma a Torino e ai quarti di finale alla finale Four di Milano ci andrà la Finlandia. Per i ragazzi di De Giorgi è una mazzata enorme, per il Palavela è una delusione incredibile. Dopo una maratona di 2 ore e mezza vincono i finnici 3-2 al tee break con i parziali di 21-25, 28-26, 25-16, 20-25 e 15-13. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Ritmo.
1: Sono le 12:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
4: Doamnă, depinde de vis.
3: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
4: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
5: Asta de mobile, tuta mea muzica.
0: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Scuola Val di Tara, nessuno scontro col Quirinale sui tetti di stranieri nelle classi. Corea del Nord testato un nuovo missile ipersonico, difficile da tracciare e intercettare. Lamezia Terme, studente 14enne, voleva accoltellare la prof, carabinieri intercettano messaggi online e lo fermano. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano? Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale. Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Val di Tara lancia sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alle circolari firmate da quest'ultimo quando era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica D'Amatrice, va nella direzione dell'integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente la nostra lingua possano non essere ghettizzati, ha detto il ministro al consolato italiano a New York. Per gli esteri, la Corea del Nord avrebbe testato un'arma ipersonica in grado di eludere i sistemi di difesa missilistica e di risultare difficile da tracciare e intercettare. Lo hanno riferito analisti all'AFP, secondo cui la Corea del Sud e il Giappone hanno affermato che Pyongyang ha lanciato due missili balistici a corto raggio al largo della sua costa orientale, condannando i lanci come minacce alla pace e alla sicurezza regionale. Da parte sua, la Corea del Nord non ha precisato di che tipo di arma si tratti, limitandosi ad affermare che il suo ufficio missilistico aveva testato con successo un nuovo tipo di arma in una dimostrazione di tecnologia di difesa ultramoderna. La cronaca: avrebbe pianificato su un gruppo Telegram l'aggressione con un coltello alla sua professoressa di italiano, ma è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a Lamezia Terme, dove, secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta del Sud, uno studente di 14 anni è stato fermato dai militari che avrebbero intercettato i messaggi online. Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell'anno precedente. Un nuovo caso dopo quello di Roma, dove uno studente di 13 anni ha aggredito con un coltello un insegnante a scuola. Economia: il PIL dell'Italia crescerà dello 0,9% nel 2026 contro lo 0,5% del 2025, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. E quanto emerge dalle prospettive economiche intermedie dell'OCSE presentate a Parigi. Le stime sono state ritoccate rispetto al precedente outlook di giugno. Prima dell'estate l'organizzazione prevedeva per l'Italia una crescita dello 0,5%, 0,4 punti in meno rispetto a oggi per il 2026, mentre per il 2027 la stima è rimasta invariata allo 0,6%. Il PIL mondiale crescerà del 2,9% nel 2026 e del 3% nel 2027 contro il 3,4% del 2025. E concludiamo con lo sport, la nuova giovane Italia multietnica spera di andare in scia a Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Spagna, che da tempo considerano normale convocare giocatori di seconda generazione con doppio passaporto. Roberto Mancini ha chiamato diversi calciatori, alcuni alla prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore, fra questi Michael Caiode, classe 2004, piemontese di Borgo Manero in provincia di Novara, ma con passaporto anche nigeriano per le origini dei genitori. Per me è un onore rappresentare e far parte di questa nazionale, ha dichiarato il terzino, che fra l'altro con l'Under 19 guidata da Alberto Bollini, attuale vice di Mancini, ha conquistato nel 2023 l'europeo di categoria, segnando pure in finale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. L'Italia verso il ritorno al nucleare, sì alla legge. Presidente, Moldavia, 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo. E ancora, insetti e vermi in alimenti per bambini, sequestri e una denuncia a Napoli. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buon pomeriggio e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega firmato da Pichetto Fratin, che ha lo scopo di ridare al Paese una normativa sull'energia atomica e riaprire le centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una scelta coraggiosa e di buon senso, e un altro impegno mantenuto, esulta Meloni, spiegando che ora il governo scriverà le norme attuative su autorizzazioni, sicurezza, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori. Per gli esteri, la presidente moldava Maria Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia questa mattina. 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa, condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina, ha aggiunto la premier. La cronaca: insetti e vermi in recipienti e nelle farine per alimenti destinati a comunità per minori nel napoletano. I controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Caivano insieme al nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli e ai servizi sociali del comune hanno interessato 5 strutture socioassistenziali di Caivano gestite da una cooperativa e un deposito di alimenti. Nel mirino dei controlli sono finite 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. È stato durante l'ispezione di 2 delle 5 strutture che sono emerse le irregolarità più significative legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti. Economia: le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto legge numero 4 del 2019 relative proroghe hanno comportato nel periodo 2019-2025 circa 41,3 miliardi di euro di complessivi oneri. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, spiegando quanto nel complesso siano costate le possibilità di uscire con 62 anni di età e 38 di contributi, quota 100, poi con 64 anni di età e 38 di contributi, quota 102, poi con 62 anni e 41 di contributi, quota 103, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. Lo sport: 4 partite in 11 giorni spingeranno Roberto Mancini a diversi cambi di formazione. L'obiettivo però resta sempre lo stesso, provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà il Belgio venerdì sera all'Olimpico a Roma. Il CT Azzurro sta sfruttando questi primi giorni di lavoro per valutare, testare e provare. Il modulo, già fin dalla prima sessione lunedì pomeriggio, è il 4-3-3. Restano da decidere gli interpreti, i primi della nuova giovane multietnica Italia voluta e varata da Mancini per questo suo ritorno sulla panchina azzurra. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 9 è chiusa per lavori a Baldichieri d'Asti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni, inaccettabile la morte dell'operaio al Colosseo, fare piena luce. Caldo record, quest'anno si rischiano 500.000 decessi in più a causa del Niño. Arezzo rifiuta il matrimonio combinato, padre picchia la figlia e la madre che la difende. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La notizia della tragica scomparsa di Andrea Moretti, operaio deceduto in seguito a un incidente al Colosseo, ci colpisce e ci addolora profondamente. Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia, ai suoi cari e ai suoi colleghi in questo difficilissimo momento e formulare l'auspicio che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile sull'accaduto. Morire a 22 anni è inaccettabile, lo è ancora di più se questo accade sul posto di lavoro. Anche nel nome di Andrea continueremo a fare la nostra parte, ad impegnarci a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per gli esteri, quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili al Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico. La cronaca ha picchiato la moglie e la figlia che si opponevano al matrimonio combinato di quest'ultima. È accaduta ad Arezzo, dove un uomo di nazionalità pakistana è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo la denuncia delle familiari. Denunciato per maltrattamenti in famiglia, è stato allontanato dall'abitazione. Economia: nel 2029 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e mezzo, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. È quanto si legge nelle stime della Ragioneria Generale dello Stato, le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031, un anno in meno per le donne. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Per l'anticipata saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi nel 2027 e 43 anni e un mese nel 2028. E chiudiamo con lo sport. La nuova giovane Italia multietnica spera di andare in scia a Francia, Belgio, Inghilterra, Germania e Spagna, che da tempo considerano normale convocare giocatori di seconda generazione o con doppio passaporto. Roberto Mancini ha chiamato diversi calciatori, alcuni alla prima convocazione assoluta con la nazionale maggiore. Tra questi Michael Caiode, classe 2004, piemontese di Borgomanero in provincia di Novara, ma con passaporto anche nigeriano per le origini dei genitori. Per me è un onore rappresentare e far parte di questa nazionale, ha dichiarato il terzino, che fra l'altro con l'Under 19 guidata da Alberto Bollini, attuale vice di Mancini, ha conquistato nel 2023 l'europeo di categoria segnando pure in finale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: A Torino il giorno della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto, c'è stato stamattina alle 11.30 al Teatro Regio. Si tratta della prima edizione della manifestazione enogastronomica dopo la scomparsa del suo fondatore Carlo Pettrini. Nel pomeriggio a Candiolo Mattarella visita l'Istituto Nazionale Oncologico per celebrare i 60 anni della Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro. Incontrerà Allegra Agnelli, Andrea Agnelli, presidente di INOC. Il discorso di Mattarella ha proseguito con riflessioni sulla sostenibilità e la biodiversità, ricordando appunto Pettrini. Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica, dice Mattarella. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. E și încheie știrile de astăzi aducându-vă aminte că în piața Castello, vis-a-vis de Teatro Regio, se găsește standul României, standul organizat de Slow Food Buzău, care au venit cu multe, multe bunătăți care să ne reprezinte teritoriul, să ne reprezinte atât Buzăul cât și România, cu multe povești, cu multe, mulți oameni frumoși. Sunteți așteptați acolo să vedeți despre ce este vorba. Tot weekendul îi găsiți de astăzi până duminică seara, așa că îi puteți întâlni cu brațele deschise, să le spunem bun venit la Torino, așa cum merită. Atât pentru astăzi, vă las în continuare cu programul nostru, urmează Parla con Cosimo, Many on the Road după orele 15, DJ Nick ceva mai târziu cu energia și hiturile pregătite de el pentru astăzi. Zi frumoasă vă doresc, pe mâine!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio 3 International. Io sono davvero molto contento perché oggi, finalmente, dopo 6 anni di trasmissione, ma dopo più di 30 anni che ci conosciamo, ho Roberto Colombo. Ciao Roberto.
3: Buonasera a tutti, o buongiorno, dipende da...
2: E Adriano Sangivetti.
4: Buonasera a tutti, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, è uguale perché tanto c'è la replica, quindi si va in onda dalle 14.30 alle 22 su Radio 3 International. E allora, oggi sono venuto qua a Milano per assistere al vostro concerto di presentazione dell'album Brrr.
3: Esatto.
2: Che poi tanto Brrr, adesso non è che fa così più freddo, però comunque, e dalla copertina infatti si vede già il calcetto con la neve appoggiata sopra. È una foto che è stata fatta così in post-produzione modificato, o c'era proprio la neve nel calcetto?
3: No, è una foto di un amico fotografo che si chiama Piero Biasion, che mi manda sempre le foto che fa, e questa l'ho trovata particolarmente affascinante, interessante, intrigante, e gli ho proposto usiamola come copertina.
4: Sì, sì, sì. Effettivamente era molto intrigante e dava qualcosa di non lo so, di affascinante e incuriosiva, insomma.
2: Questa. Perché Brrr con queste canzoni?
3: No, Brrr si riferisce soltanto alla copertina.
2: Ah, solo alla copertina, quindi sì. Non ha a che fare con l'interno dell'album.
3: Boh, no.
2: Boh, potrebbe essere.
4: Ma in realtà possiamo anche trovarcelo, un nesso.
2: Io una cosa forse ce l'avrei. Brrr, il brivido che si sente quando si ascolta la buona musica.
4: E che
2: non è proprio brrr da freddo, però comunque
4: è un brivido, che brivido... è connesso a quella piacevolezza che è un po' nostalgia,
2: come diceva una vecchia canzone di Antonella, un brivido lungo la schiena.
3: Certo,
2: quindi brrr, vero? Allora, ci sono anche delle canzoni che ha cantato Antonella in pomodoro genetico in questo album.
3: Ce ne sono due.
2: Sì,
3: che noi abbiamo ripreso.
2: Se non sbaglio sono Attese e Lontano.
3: No, sono Lontano e
2: Memoria.
3: E le abbiamo ripreso le sonorità originali, ne abbiamo fatto un vaglio e utilizzate solo alcune, abbiamo riproposto i temi con i nostri strumenti.
2: Allora, avete unito due modi di fare musica, perché Roberto tu arrivi dalla PFM, perché eri stato con questa grossa band con vari spostamenti, di cambiamenti più che altro di strumentisti, e poi hai prodotto tantissime cose, quindi tanti grandi artisti, attualmente appunto segui tutta la parte discografica di Antonella Ruggero. Sangiletta invece è musica
4: folk, diciamo, folk, popolare,
5: ma anche celtica,
4: anche celtica,
5: perché
4: sì,
5: comunque
4: anche
5: la, l'arpa arpista
4: e di fatto,
5: perché abbiamo visto che è suonato anche qualcos'altro,
4: l'hai detto basso, certo, sì, è un melange tra la cultura classica, perché appunto sono diplomato in clarinetto, e anche la cultura popolare appunto legata all'arpa celtica, appunto, ecco.
5: Siete più o meno di zona, siete dalla Brianza,
4: sì.
5: Come è nato il vostro connubio?
3: È per... Tu, lui. Tuo papà io ho conosciuto,
4: sì,
3: prima di te.
4: Tu hai conosciuto prima mio papà, per questioni di strumenti musicali, che costruisce strumenti musicali, dovevi far mettere a posto uno strumento. E dopodiché ci siamo interessati, io sono venuto a registrare nel tuo studio di registrazione, abbiamo prodotto questo album e dopo un po' mi hai chiamato a collaborare con Antonella.
3: Sì.
4: E lì abbiamo fatto un trio, diciamo, con, sì, con Antonella per sei anni.
3: Sì.
4: Per sette anni, sì.
3: Più
4: sì,
3: alcuni concerti fatti da lui all'arpa e
5: con
3: Roberto, sì, e Roberto Olze all'organo,
4: okay,
3: sì. Sì, fra cui il Duomo di Milano,
4: Duomo di Milano,
3: Sant'Antonio a Padova,
4: cavolo,
3: e la Cattedrale di Avezzano.
4: Di Avezzano, sì, sì, sì, sì.
5: Grandi emozioni.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
5: Ci sarà qualche altro lavoro magari in futuro insieme?
3: Sicuro, noi andiamo avanti, sì, per tre anni,
4: no,
3: almeno tre anni.
5: La scadenza è tre anni.
4: Sì, sì, il contratto dura tre anni, poi okay, dopo sì, vediamo.
5: Okay, sì. Io sono contento innanzitutto di essere qua e adesso, certo, volevo far vedere anche la copertina dell'album, che appunto, come ho detto, nella copertina ci sono i giocatori del calcetto, innevati, e le varie canzoni appunto, che sono 14, sì, e tutte risuonate, rifatte, anche perché ci sono le sigle del TG5, certo, poi certo, c'è le sigle di Beautiful, che ricordiamo che sono tue.
3: Certo, certo, la musica del segnale orario di Canale 5, che va in onda dal 94, tuttora in onda, sì. Sì, sì, un po' di varie.
4: Sì, sì, rivisitate con queste, sì, nuove sonorità, che sì, è la cosa più affascinante.
5: Adriano, Roberto, io vi ringrazio tantissimo. Allora, cosa andiamo a sentire? Una canzone la dobbiamo passare in radio. Quale passiamo? Quale scegliete?
4: Allora, secondo me un Ripartenze potrebbe...
5: Ripartenza?
4: Sì.
5: Ok, allora mandiamo Ripartenza e ci troviamo subito dopo per i saluti.
4: Ok.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Roberto Colombo e Adriano Sangineto e una curiosità, le canzoni che tu hai proposto, le tue, da far modificare magari con i suoi suoni, sì, o la stessa cosa contraria, no? Se tu avevi qualcosa e lui ha modificato, ci sono stati subito delle, cioè le vostre idee si sposavano subito oppure invece era un continuo a battibeccare?
2: No, nel senso che noi andavamo dall'inizio alla fine della canzone registrando e poi riascoltavamo e dicevo: sai che questo punto è bello, questo di meno, questo così. Ah, sì, quindi molto semplice, tutto con estrema
1: con naturalezza.
3: Ecco, la naturalezza secondo me è il termine esatto, più giusto, perché in realtà nessuno di noi ha imposto, diciamo, nulla all'altro, ma solo col reciproco ascolto ci siamo comunque abbinati e combinati. Sì. E questo secondo me è stato la purezza del nostro progetto.
2: Comunque il disco è frutto di una, ciascun brano è stato registrato 4, 5, 6, 7, 8 volte finché non fossimo stati soddisfatti di quello che avevamo fatto, e poi a quel punto riascoltavamo e pigliavamo degli appunti delle cose migliori.
1: Roberto, non c'è stata l'occasione di poterti intervistare per altri dischi, io volevo aprire solo un attimino una parentesi. Altre vie è, sì, un album che in realtà sarebbe Libera, tutto risuonato al contrario, cioè non risuonato, presi campionature al contrario con la voce di Antonella, sì, cioè, anzi la voce di Antonella al contrario, e invece la musica è tutta nuova, è nuova, sì, e un po' modificata, sì, ma al primo ascolto riesci a capire poi di quale canzone si,
2: sì,
1: tratta,
2: certo, un po', sì, sì, sì.
1: Io ho provato anche a girare la voce e a capire meglio quella canzone,
2: lì becchi tutto, sì, sì, sì. Così è.
1: Quindi magari ci potrebbe essere anche quest'album tutto rivisitato in questo modo.
2: No, secondo me ci sarà un passo ulteriore, sì, di altre cose.
3: Siamo in fermento, non c'è mai. Se c'è un limite ci proponiamo di andare oltre comunque.
2: Quando si parla, questa è una bella chiusura.
3: Ti è piaciuto?
2: Sì.
1: Quando si parla di Roberto Colombo si parla sempre di, tra virgolette, un pazzo visionario, perché comunque la tua musica va ovunque, hai esperimenti continui, non è da tutti provare, mettersi in gioco su suoni, su arrangiamenti. Io penso che gli arrangiamenti più belli in assoluto che abbia sentito, forse perché ho sempre seguito Antonella, io oltre ai tuoi non ho sentito degli arrangiamenti bellissimi così, non perché sei qua, ma l'ho sempre detto in qualsiasi intervista che si parla di musica, ho sempre detto per me gli arrangiamenti più belli sono quelli di Roberto Colombo.
3: Confermo per quelli che conosco, per quelli che abbiamo affrontato, confermo che comunque c'era un ambiente musicale molto più articolato e molto più dentro a quello che era l'obiettivo della musica essa stessa.
1: Infatti anche live, cioè, si sogna, la mente viaggia,
2: sì, sì,
1: e come ti dicevo prima in backstage, io con pomodoro genetico, ma penso, sì, che chiunque l'ascolti, e so che Antonella anche lei l'ascolta, sì, per questo motivo, e ti rilassa l'anima, ti purifica. E quindi
2: a proposito di rilassare l'anima, chiuderei qua e andrei a bere un goccio di prosecco
3: che stanno servendo giusto appunto.
1: Ok, esatto. Andiamo a rilassarci.
3: Ciao e grazie mille. Ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Pensioni 41,3 miliardi in 6 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Giovedì 24 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura all'area di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100. Quota 102, 64 anni ed età, 38 di contributi. Quota 103, 62 anni ed età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri.
0: cose pericolose da raggiungere.
8: Sì.
9: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
10: Questo è Merrill Road.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

Lunedì 24 settembre, ben trovati nell'appuntamento di Merion Road. Questa è la sua prima parte, siamo nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli, come sempre pronta ad accompagnarvi fino alle 17. E tra poco, naturalmente, andremo a scoprire non solo che cosa si celebra, ma le curiosità, quelle più interessanti, che ancora una volta, insomma, ci potranno sorprendere nelle prossime due ore insieme.

0: tutti felici perché chiaramente Harry Styles, in occasione del suo annuncio del tour Together Together in Europa, ha deciso anche di fare tappa a Roma, non con una ma addirittura con due concerti che si terranno il prossimo 7 e 8 agosto 2027. E tra l'altro la cosa incredibile è che l'apertura della vendita dei biglietti è avvenuta lunedì 14 settembre alle ore 16 e dopo 2 minuti esatti, diciamo che è andato tutto sold out. Però peccato che i biglietti poi siano stati rimessi in vendita a prezzi quadruplicati, quindi se si poteva acquistare un biglietto tra i 99 e i 162 euro, ora invece nel mercato quello secondario un solo biglietto può arrivare a 1000 euro, e questo davvero è triste, anche perché è difficile tra l'altro pensare che tutto ciò avvenga tramite persone veloci. Probabilmente il sold out arriva anche grazie ai bot che comprano in automatico i biglietti e poi li rivendono a prezzi spropositati. Vedremo insomma se qualcosa cambierà prossimamente. L'unica cosa è certa è che Harry Styles arriverà a Roma.
1: Ți e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di

If tu mi piaci tanto nel pomeriggio di Torino International, anzi alcuni dicono safe, ma come lui stesso più volte ha affermato, l'importante insomma è pronunciare il suo nome. Questo giovedì 24 settembre ci sono tante celebrazioni, come d'abitudine insomma è il momento di raccontarle. Intanto diciamo subito che si celebra la giornata europea del biologico ed è una ricorrenza legata soprattutto all'alimentazione, quella che dovrebbe essere sostenibile ma soprattutto per tutelare l'ambiente. E poi vi ricordo che proprio oggi inizia ufficialmente il Salone Internazionale del Gusto Terra Madre, dedicato al cibo buono, pulito e giusto, organizzato come sempre da Slow Food, con tantissimi eventi fino a domenica sera. Se invece diamo un'occhiata a quelle che sono le ricorrenze più curiose e bizzarre nel mondo, beh, vi posso dire che oggi è la giornata nazionale della punteggiatura, perché non tutti, nonostante sappiano scrivere, ecco, usano in maniera corretta i punti, le virgole e i punti esclamativi. Lo slogan non ufficiale di questa giornata è il famoso esempio di come una virgola possa salvare una vita. Ma oggi è anche la giornata dell'uccellino azzurro della felicità, che è da sempre considerato di buon auspicio perché insomma dà ottimismo e gioia tra le persone. È la giornata delle ciliegie jubilee, quelle diciamo ciliegie inventate in onore del giubileo d'oro della regina Vittoria nel 1887. Possiamo dire che anche una giornata speciale come quella di Bollywood Day, dedicata a questa

0: Industria cinematografica in lingua hindi con sede a Mumbai, che da sempre è stata un po' contraddistinta dai colori e anche dai dialoghi un po' particolari, e poi naturalmente la giornata nazionale dell'orzata. L'orzata che è molto richiesta ed è molto utilizzata negli Stati Uniti e in America Latina, forse perché diventa così rinfrescante come bevanda tradizionale e che piace davvero a un pubblico vasto. Anche qui in Italia l'orzata va soprattutto nel sud, ma devo dire che se la contende con il latte di mandorla. Insomma, per terminare questa serie di carrellate di giornate speciali ufficiali legate a questo 24 settembre, vi segnalo ancora che oggi è la giornata mondiale del gorilla, visto che insomma si sta parlando del gorilla proprio per sensibilizzare sul rischio di estinzione di questo grande primato. E infine, a chiudere tutto questo diciamo intervento, posso dirvi che si celebra anche la giornata, o meglio le giornate europee del patrimonio, per valorizzare i beni culturali, ma di questo ve ne parlerò ancora più avanti, anche perché potremo vedere i musei in occasione delle giornate europee del patrimonio ad un prezzo ridicolo come quello di un euro. Tutto questo e ancora di più nell'appuntamento di Mary on the Road.
1: Torino International.

0: funk ci ha accompagnato nell'estate appena terminata. Lui è Francesco Gabbani, che in realtà continua ad accompagnarci in quella che è la nuova edizione di X Factor, perché anche quest'anno insomma è stato riconfermato giudice, insieme come sempre a Jack La Furia, Paola Iezzi e a Irama, che pur essendo nuovo in un contesto come un talent di questo calibro, beh, sta piacendo molto e lo si riscontra anche dai commenti sui social. Questa sera, quindi giovedì 24 settembre, ci sarà la terza fase che chiude un po' le audition, come sempre davanti al tavolo dei giudici, per aggiudicarsi i tre sì o eventualmente i quattro sì, e poi l'obiettivo è chiaramente il passaggio successivo, quello dei bootcamp, dove insomma ci sarà ancora una volta la possibilità di esibirsi e di continuare il proprio percorso per essere poi scelti e andare chiaramente in diretta durante il vero e proprio show di X Factor. E a proposito di coloro che hanno vinto, e se non vinto sono riusciti comunque da lì a far partire una carriera incredibile, beh, sto parlando dei Maneskin, ma ancor di più di Damiano David, che proprio insomma Damiano ha deciso di sposarsi con Miss Dove Cameron. Siamo a Montalcino, in provincia di Siena. Il gran giorno è finalmente arrivato in questo 24 settembre, quindi il frontman dei Maneskin, o meglio ex frontman, vedremo se poi insomma continuerà il gruppo ad essere presente al di là dell'ospitata a Sanremo, e l'ex stella Disney, hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore, e l'hanno fatto appunto nel cuore della Val d'Orcia, tra colline, cipressi, vigneti come sfondo, in una struttura davvero molto bella a 5 stelle, dove tra l'altro sono stati ospiti anche personaggi del calibro di Paul McCartney in occasione del suo 70° compleanno, e anche di Barack Obama, proprio per giocare a golf. Chiaramente tutto molto blindato, tutto molto riservato, infatti non si conoscevano neanche anche gli ospiti. Certo è che dovrebbero esserci i suoi famosi compagni Victoria, Thomas ed Ethan, che da sempre insomma costituiscono comunque un gruppo di amici al di là insomma del gruppo di cui fanno parte a livello musicale. E dunque auguri a questo matrimonio, a questa storia d'amore, e speriamo insomma di ritrovare presto i Maneskin, non soltanto appunto per Sanremo, ma che ci propongano davvero un tour per quella che dovrebbe essere una reunion davvero tanto attesa.
1: Torino International.

0: ragazzi di Cesare Cremonini nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Beh, vi avevo già anticipato delle famose giornate europee del patrimonio, no? Ed è giusto, insomma, segnalare questo appuntamento che oramai compie addirittura 20 anni e che ha un obiettivo ben specifico, quello di permettere a tutti, adulti e chiaramente bambini, di scoprire musei, monumenti, siti storici in maniera assolutamente diversa dal solito, attraverso delle visite a tema, degli eventi dedicati, degli orari prolungati e anche con ingressi ridotti che possono essere addirittura ad un euro. Il programma è davvero fittissimo e coinvolge tutta l'Italia. Il tema di questa edizione è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere e reinventare. Sono 20 anni che avviene questa manifestazione grazie alla Commissione Europea e al Consiglio d'Europa. Quindi se andate sul sito ufficiale potrete scoprire tutti gli appuntamenti in tutta Italia, quindi Torino e Piemonte incluso, dove ci saranno alcune sorprese, come ad esempio visite guidate a tema, come la possibilità di avere un ingresso ridotto per esempio alla Gamma, al MAU, alla Palazzo Madama, o addirittura a scoprire dei musei ad un orario serale pagando semplicemente un euro. Quindi un'occasione per unire una manifestazione così importante insieme chiaramente al patrimonio storico e culturale della nostra città, del nostro paese, in un weekend che comunque è già pieno di eventi, se pensiamo che coincide anche con il Salone del Gusto.
1: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria, Il Mondo dei Bambini. Aici e...
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbătă cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: anche se non siamo ancora arrivati al fine settimana, devo dire che gli appuntamenti proprio legati a questo venerdì, sabato e domenica sono davvero tanti. Per esempio, ritorna una notte speciale, la notte praticamente europea dei ricercatori, o meglio anche delle ricercatrici. Tutto questo domani, 25 settembre, quando i laboratori porteranno la scienza tra le piazze e gli spazi delle varie città italiane, anche perché le ricercatrici e i ricercatori cercheranno, insomma, di avvicinarsi al grande pubblico attraverso esperimenti, laboratori, mostre, giochi, attività interattive dedicate ai curiosi di ogni età. Tutto questo, come sempre e come ogni anno, viene promosso dalla Commissione europea proprio per rafforzare quello che deve essere il dialogo tra la ricerca e la società. In Italia questa edizione gestirà l'evento in 13 città, quindi vi invito ovviamente a scoprire i programmi completi sul sito ufficiale della Notte dei Ricercatori. Noi invece ci ritroviamo tra poco, dopo il radiogiornale, e adesso c'è subito Dua Lipa per quello che è il pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

0: Torino International News.
1: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Precipita nel vano ascensore di un cantiere, muore, era il titolare di una ditta specializzata a Padova. Tra pochissimo, dopo una pausa.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Un pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigna in questo caldo giovedì 24 settembre. Esteri in apertura di giornale. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura all'area di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100, quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi, quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura, un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: What a feeling, Irene cara. Ma quante volte, no, avremmo voluto interpretare anche noi quel film che è diventato davvero un grandissimo successo ed è stato tra l'altro uno dei brani più iconici della storia del cinema. Tra l'altro, dietro questo successo planetario del 1983, devo dire che ci sono diversi aneddoti, anche perché inizialmente il brano, prodotto interamente da Giorgio Moroder, doveva essere interpretato da un uomo e non da una donna. Poi in realtà si trattava di Joe Esposito. Poi la casa di produzione Paramount invece ha insistito per avere una voce femminile che rispecchiasse un po' la protagonista del film, Alex Owens, e così ha portato alla scelta definitiva di Irene Cara, che devo dire ha avuto un successo commerciale incredibile, tant'è vero che ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale nell'84, un Golden Globe, un Grammy Award. Purtroppo però, a causa di una battaglia legale per le royalties non pagate con la sua casa discografica, la carriera poi di Irene Cara ha avuto un arresto. Infatti è riuscita ad ottenere solo 10 anni dopo un risarcimento di oltre $1,500,000. E tra l'altro, se avete ascoltato attentamente la canzone, la parola Flashdance non viene mai pronunciata. Il titolo originale doveva essere semplicemente What a Feeling, però i produttori hanno imposto di aggiungere anche il nome del film proprio per ragioni commerciali e di marketing. Una canzone che è stata scritta in auto direttamente dai due autori, Irene Cara e Kate Forsey. Infatti si trovavano praticamente a bordo di quest'auto a New York, diretti verso lo studio di registrazione di Moroder, e hanno messo insieme i versi di quello che poi sarebbe diventato un grande successo, riproposto ad aprire questa seconda parte di Maroon Road, come sempre l'appuntamento di Torino International.
1: Eu vreau din fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Mogadiscio, ci sono i Subsonica, sempre qui nel pomeriggio di Torino International, così come c'è un'altra classifica che non manca mai, ogni volta insomma con soggetti diversi. Oggi parliamo dei migliori viaggi per il 2027, perché ci pensa ancora una volta la Lonely Planet, insomma casa editrice famosissima, con queste sue guide che ogni volta insomma ci testimoniano tutte le curiosità e ovviamente le peculiarità delle varie destinazioni. Come ogni anno pubblica anche una selezione di Best in Travel e sono 25 destinazioni che corrispondono a 25 esperienze da provare o comunque visitare in vista del prossimo anno. Tutto questo per cercare intanto di adottare un ritmo diverso per quanto riguarda il viaggio, molto più tranquillo, molto più slow, e poi evitare le mete cosiddette legate all'overtourism. Beh, ci sono diverse indicazioni a seconda dei paesi. Quello che ci riguarda più da vicino ha a che fare con l'Italia, dove sono presenti ben due luoghi, in particolar modo il Veneto, che viene definito una regione segnata da paesaggi spettacolari e da città rinascimentali, pensiamo a Verona e Padova. Tra l'altro ci sono anche delle attività consigliate come un concerto al Teatro Olimpico di Vicenza o un'escursione sulla sponda veneta del lago di Garda, anche per assaggiare il famoso tiramisù. E l'altra meta inserita in questa classifica riguarda le isole Eolie, no? Che sono indicate come il top per un giro in barca a vela, e soprattutto perché chiaramente riescono a regalare emozioni incredibili, vista proprio la bellezza di queste isole. Insomma, queste sono le due mete inserite nella selezione Best in Travel di Lonely Planet, che potrebbero essere un suggerimento anche per noi per conoscere al meglio il nostro territorio.
1: Torino International.

0: Torino International.
1: Le strade son piene da un'ora di gente che corre e appare.

0: fondo questa non è poi la fine del mondo.
1: Qualche giorno fa i Negramaro hanno chiuso ufficialmente il loro tour, augurando ovviamente un buon termine estate, un buon inizio di autunno, potremmo insomma riassumere così, perché il 20 settembre hanno dimostrato ancora una volta che sono in grado di riempire l'arena e che non è così difficile. È stato uno spettacolo di oltre 2 ore e mezza con 18 brani e con tanto spazio dedicato chiaramente alla musica e non soltanto alle parole. Sembra che tra l'altro grazie a questo concerto un po' diverso dal solito a chiusura del loro tour potrebbe esserci un documentario che avrà modo di parlare di loro. Del resto è un po' un'abitudine adesso, no, di piazzare sempre dei docufilm legati a determinati artisti, non solo della musica ma anche di altre discipline. 16:24 è il momento di dare spazio alla redazione con l'infomobilità e poi ci ritroviamo nell'appuntamento di Merund Road, perché vi racconto di una novità che presto aprirà in Romania. Si tratta di Dracula Land.
2: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Casella in direzione Aosta. Ci occupiamo

noi conosciamo Dracula perché è il vampiro più famoso del mondo e adesso si prepara davvero ad avere un regno tutto suo, perché alle porte di Bucarest sta prendendo forma questa Dracula Land. 1 miliardo di euro, 6 mondi a tema, 40 attrazioni per trasformare questa leggenda gotica in una destinazione turistica vera. Infatti Dracula Land sorgerà a 20 minuti da Bucarest, 15 dall'aeroporto di Otopeni, su una superficie di 160 ettari, siamo nell'area di Snagov, e l'ambizione è quella di ritagliarsi un posto tra i grandi player europei, no? Come Disneyland Paris o Europa Park in testa, puntando quindi su un'identità locale, evitando insomma di replicare gli altri format. Il cuore del progetto sarà il parco a tema attraverso più di 780.000 metri quadri, che saranno suddivisi in 6 aree tematiche per un totale di oltre 40 attrazioni, e ognuna di queste 6 zone racconterà una faccia diversa della leggenda di Dracula attraverso poi il suo folklore di Europa orientale. E tra le aree annunciate c'è anche una sezione dedicata alla Transilvania, con le montagne russe, le scenografie che chiaramente ricordano i villaggi e le foreste dei Carpazi, e il castello di Dracula. Vi ricordo che Dracula è un personaggio che nasce dalla penna di Bram Stoker nel 1897, che ha pubblicato questo romanzo che lo ha reso immortale come Lord Dracula, questo nobile che viveva isolato tra i Carpazi. E il vampiro di Stoker in realtà non è mai esistito, però si è ispirato a

0: La figura storica reale Vlad III di Valacchia, conosciuto come Vlad l'Imperatore. Accanto al parco sarà prevista poi un'arena polifunzionale da oltre 22.000 posti, pensata proprio per concerti, eventi internazionali, persino competizioni di sport, e quindi terrà bella viva l'aria anche fuori stagione. Poi non mancheranno gli hotel a tema, di cui uno sarà il Dracula Grand Hotel, che avrà un'architettura neogotica, ovviamente si ispira al romanzo, con oltre 1200 camere. Insomma, un progetto che vede l'inizio a fine di questo 2026 e che potrebbe poi aprire tra il 2027 e il 2028. Diciamo che tutto dipenderà dalle autorizzazioni dell'avanzamento del cantiere. Ma se tutto procederà secondo i piani, la Romania avrà una nuova attrazione che potrà così richiamare l'attenzione dei viaggiatori di tutta Europa, grazie appunto a Dracula Land.
1: Torino International.

Freedom of the Night, cioè Sophia Alice Baxter, alle 16.39 di questo pomeriggio. Così come c'è una buona notizia se siamo un po' giù, anziché magari mangiare dei dolci, invece insomma di fare una camminata o comunque di urlare e sbraitare, ecco, possiamo regalarci un bel mazzo di fiori freschi, perché si dice che acquistare un mazzo di fiori ci permetta di cambiare decisamente la prospettiva, perché la presenza dei fiori stimola la produzione di ormoni della felicità e quindi azzera quello che può essere il grigiore della solita routine o quel momento down che possiamo avere in quella specifica giornata. Quindi bastano magari due tulipani, un mazzo di girasoli, che portano direttamente una sferzata di energia e che ci permettono di far tornare insomma il sorriso. Possiamo dire alla fine che un mazzo di fiori, a differenza magari di qualche dolcetto, è decisamente una piccola coccola per il cuore ed è un pensiero che ci permette di ricordare quanto sia importante volersi bene.

0: Ma quanto mi piacciono gli Stereophonics Forever nel pomeriggio di Torino International. E invece a voi chissà quanto piacciono i tatuaggi, perché devo dire che dal 2000 ad oggi il fatto di farsi tatuare è diventato davvero un modo per raccontare se stessi, per fissare dei momenti speciali, per magari ricordare delle passioni o anche delle persone a noi cari. E secondo una nuova classifica, a proposito di classifiche che non mancano mai nel pomeriggio di Torino International, pensate che l'Italia è al primo posto in fatto di tatuaggi. Sì, è il paese più tatuato al mondo ed è davvero un risultato incredibile, perché l'Italia viene messa davanti a paesi come Svezia, Australia e Stati Uniti. Diciamo che la vera differenza però sta nei numeri finali: se all'estero chi inizia tende a farne fino a 4, qui in Italia in teoria ci si ferma molto spesso ad unico soggetto. Poi non è sempre così, però queste cifre commentano e confermano questa abitudine ormai radicata, la passione per i tattoo, per i tatuaggi, che davvero continua a correre velocissima tra le persone di ogni età e dimostra come questo stile di vita sia diventato davvero un fenomeno di massa.
1: Ti è frica să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

vedrai che questa notte vola, vola. Insomma, fa parte del testo del brano Una volta ancora di Fred De Palma in collaborazione con Anna Meno, pubblicato nel 2019 e riproposto in questo 24 settembre 2026. A chiudere l'appuntamento di Mary on the Road, che torna domani a partire dalle 15, per commentare anche gli appuntamenti del fine settimana e scoprire le novità in fatto di musica, oltre a tante curiosità. Una buona serata e una buona continuazione con DJ Nick, sempre qui nel pomeriggio di Torino International. Io vi aspetto domani. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Pensioni 41,3 miliardi in 6 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100, quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi, quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Caselle in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mana muzica.
5: Torino International News.
6: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Precipita nel vano ascensore di un cantiere, muore, era il titolare di una ditta specializzata a Padova. Tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in primo piano. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019, le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100. Quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi. Quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Pensioni 41,3 miliardi in 6 anni. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
0: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, a cura esteri in primo piano. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, considerando l'insieme delle misure relative a quota 100. Quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi. Quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best music.

0: torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, in serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito con aperture su Alpi e Prealpi, isolati più vaschi sul Friuli Venezia Giulia. Al centro, al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni, nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente, in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso su Lazio e Abruzzo, peggiora nella notte con maltempo sulle regioni adriatiche. Al sud e sulle isole, cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, atteso qualche isolato piovasco in Sardegna, al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise, nuvolosi tempo progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari. Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove, massime in generale rialzo. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: La Russia pronta ad attacchi con droni dal mare in Europa. Allarme della BCE sull'inflazione a causa delle guerre. Precipita nel vano ascensore di un cantiere, muore, era il titolare di una ditta specializzata a Padova. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia, scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti americani hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con alcuni governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container, dice una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, secondo cui i russi potrebbero usare il drone... lungo 2 metri con apertura alare di 2 metri e mezzo e peso fino a 18 kg che può raggiungere e viaggiare a 160 km orari a un'autonomia di 600 km. Intanto la presidente della Moldavia, Sadu, ha denunciato che nella notte 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo del suo paese e almeno uno è esploso. La guerra della Russia, ha detto, mette in pericolo l'Europa. E le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia con un'accelerazione al 14,3% in agosto, al 10,3% luglio e un ingente contributo proveniente da margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027. Lo scrive la BCE nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Quindi l'economia, le misure di flessibilità nell'accesso alla pensione introdotte dal decreto legge su quota 100 del 2019 e le proroghe negli anni fino al 2025 hanno comportato spese per circa 41,3 miliardi di euro complessivi, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, considerando l'insieme... delle misure relative a quota 100, quota 102, 64 anni d'età, 38 di contributi, quota 103, 62 anni d'età, 41 di contributi, insieme a opzione donna e al blocco dell'adeguamento dei requisiti contributivi alla speranza di vita per chi andava in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi. La cronaca in chiusura, un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo infatti non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio 3 International. Io sono davvero molto contento perché oggi finalmente, dopo 6 anni di trasmissione, ma dopo più di 30 anni che ci conosciamo, ho Roberto Colombo. Ciao Roberto.
2: Buonasera a tutti, o buongiorno, dipende da...
1: E Adriano Sanginetti.
3: Buonasera a tutti, ciao.
1: Buonasera, buongiorno, è uguale perché tanto c'è la replica, quindi si va in onda dalle 14.30 alle 22 su Radio 3 International. E allora, oggi sono venuto qua a Milano per assistere al vostro concerto di presentazione dell'album Brrr.
2: Esatto.
1: Che poi tanto Brrr, adesso non è che fa così freddo, però comunque, e dalla copertina infatti si vede già il calcetto con la neve appoggiato sopra. È una foto che è stata fatta così in post-produzione modificato, o c'era proprio la neve nel calcetto?
2: No, è una foto di un amico fotografo che si chiama Piero Biasion, che mi manda sempre le foto che fa, e questa l'ho trovata particolarmente affascinante, interessante, intrigante, e gli ho proposto usiamola come copertina.
3: Sì, sì, sì. Ed effettivamente era molto intrigante e dava qualcosa di non lo so, di affascinante e incuriosiva, insomma.
1: Questa perché qui. Brrr con queste canzoni?
2: No, Brrr si riferisce soltanto alla copertina.
1: Ah, solo alla copertina, quindi sì. Non ha a che fare con l'interno dell'album.
2: Boh,
1: potrebbe essere.
3: In realtà possiamo anche trovarcelo, un nesso.
1: Io una cosa forse ce l'avrei. Brrr, il brivido che si sente quando si ascolta la buona musica.
3: E che
1: non è proprio brrr da freddo, però comunque
3: è un brivido, è quel che brivido... è connesso a quella piacevolezza. Infatti, che è un po' nostalgia,
1: come diceva una vecchia canzone di Antonella. Ehi. Un brivido lungo la schiena.
2: Certo,
1: quindi
2: certo,
1: brrr, certo, vero? Certo. Allora, ci sono anche delle canzoni che ha cantato Antonella in pomodoro genetico in questo album.
2: Sono due. Sì, che noi abbiamo ripreso.
1: Se non sbaglio sono Attese e Lontano.
2: No, sono Lontano e
1: Memoria.
2: E le abbiamo ripreso le sonorità originali, ne abbiamo fatto un vaglio e utilizzate solo alcune, abbiamo riproposto i temi con i nostri strumenti.
1: Allora, avete unito due modi di fare musica, perché Roberto tu arrivi dalla PFM, perché eri stato con questa grossa band con vari spostamenti, di cambiamenti più che altro di strumentisti, e poi hai prodotto tantissime cose, quindi tanti grandi artisti, attualmente appunto segui tutta la parte discografica di Antonella Ruggiero. Sanginetti invece è musica
3: folk, diciamo, folk, popolare,
1: ma anche celtica,
3: perché sì,
1: comunque
3: anche
1: l'arpa arpista,
3: e di fatto
1: perché abbiamo visto che è suonato anche qualcos'altro,
3: l'hai detto basso, certo, sì, è un melange tra la cultura classica, perché appunto sono diplomato in clarinetto, e anche la cultura popolare appunto legata all'arpa celtica, appunto, ecco.
1: Siete più o meno di zona, siete della Brianza,
2: sì.
1: Come è nato il vostro connubio?
2: Lui tuo papà, io ho conosciuto prima di te.
3: Tu hai conosciuto prima mio papà per questioni di strumenti musicali, che costruisce strumenti musicali, dovevi far mettere a posto uno strumento, e dopodiché ci siamo interessati, io sono venuto a registrare nel tuo studio di registrazione, abbiamo prodotto questo album, e dopo un po' mi hai chiamato a collaborare con Antonella, sì. E lì abbiamo fatto un trio, diciamo, con Antonella per 6 anni,
2: sì.
3: Per 7 anni, sì.
2: Più alcuni concerti fatti da lui all'arpa e
1: con
2: Roberto, e Roberto Olze all'organo. Sì, fra cui il Duomo di Milano, Sant'Antonio a Padova,
3: cavolo.
2: E la Cattedrale di Avezzano.
1: Grandi emozioni.
2: Sì.
1: Ci sarà qualche altro lavoro magari in futuro insieme?
2: Sicuro, noi andiamo avanti per 3 anni.
1: No,
2: almeno 3 anni.
1: La scadenza è 3 anni.
3: Sì, il contratto dura 3 anni, poi dopo vediamo.
1: Io sono contento innanzitutto di essere qua, e adesso volevo far vedere anche la copertina dell'album, che appunto, brr, come ho detto, nella copertina ci sono i giocatori del calcetto, innevati, e le varie canzoni appunto, che sono 14, tutte risuonate, rifatte, anche perché ci sono le sigle del TG5, poi c'è le sigle di Beautiful, che ricordiamo che sono tue.
2: Certo, la musica del segnale orario di Canale 5 che va in onda dal 94, tuttora in onda, sì. Sì, c'è un po' di robe varie.
3: Sì, sì, rivisitate con queste nuove sonorità, che è la cosa più affascinante.
1: Adriano, Roberto, io vi ringrazio tantissimo. Allora, cosa andiamo a sentire? Una canzone la dobbiamo passare in radio. Quale passiamo? Quale scegliete?
3: Allora, secondo me è un Ripartenze, potrebbe...
2: Ripartenza?
1: Ripartenza?
2: Sì.
1: Ok, allora mandiamo Ripartenza e ci troviamo subito dopo per i saluti.
2: Ok.

0: Ottimo Alfano.
1: Siamo tornati con Roberto Colombo e Adriano Sangineto e una curiosità, le canzoni che tu hai proposto, le tue, da far modificare magari con i suoi suoni, sì, o la stessa cosa contraria, no? Se tu avevi qualcosa e lui ha modificato, ci sono stati subito delle, cioè le vostre idee si sposavano subito oppure invece era un continuo battibeccare?
2: No, nel senso che noi andavamo dall'inizio alla fine della canzone registrando e poi riascoltavamo e dicevamo: sai che questo punto è bello, questo di meno, questo così. Ah, sì, quindi molto semplice, tutto un'estrema
1: con naturalezza.
3: Ecco, la naturalezza secondo me è il termine esatto, più giusto, perché in realtà nessuno di noi ha imposto, diciamo, è nulla all'altro, ma solo con reciproco ascolto ci siamo comunque abbinati e combinati. Sì. E questo secondo me è stato la purezza del nostro progetto.
2: Comunque il disco è frutto di una, ciascun brano è stato registrato 4, 5, 6, 7, 8 volte finché non fossimo stati soddisfatti di quello che avevamo fatto, e poi a quel punto riascoltavamo e pigliavamo degli appunti delle cose migliori.
1: Roberto, non c'è stata l'occasione di poterti intervistare per altri dischi, io volevo aprire solo un attimo in una parentesi. Altre vie è un album che in realtà sarebbe Libera, tutto risuonato al contrario, cioè non risuonato, presi in campionature al contrario con la voce di Antonella, sì, cioè, anzi la voce di Antonella al contrario, e invece la musica è tutta nuova, è nuova, sì, e un po' modificata, sì, ma al primo ascolto riesci a capire poi di quale canzone si tratta.
2: Sì, certo, un po' sì.
1: Io ho provato anche a girare la voce e a capire meglio quella canzone.
2: Lì becchi tutto, sì. Così è.
1: Quindi magari ci potrebbe essere anche quest'album tutto rivisitato in questo modo.
2: No, secondo me ci sarà un passo ulteriore, sì, di altre cose.
3: Siamo in fermento, non c'è mai. Se c'è un limite ci proponiamo di andare oltre comunque.
2: Quando si parla, questa è una bella chiusura.
3: Ti è piaciuto?
1: Sì. Quando si parla di Roberto Colombo si parla sempre di, tra virgolette, un pazzo visionario, perché comunque la tua musica va ovunque, hai esperimenti continui, non è da tutti provare, mettersi in gioco su suoni, su arrangiamenti. Io penso che gli arrangiamenti più belli in assoluto che abbia sentito, forse perché ho sempre seguito Antonella, io oltre ai tuoi non ho sentito degli arrangiamenti bellissimi così, non perché sei qua, ma l'ho sempre detto in qualsiasi intervista che si parla di musica, ho sempre detto per me gli arrangiamenti più belli sono quelli di Roberto Colombo.
3: Confermo per quelli che conosco, per quelli che abbiamo affrontato, confermo che comunque c'era un ambiente musicale molto più articolato e molto più dentro a quello che era l'obiettivo della musica essa stessa.
1: Infatti anche live, cioè, si sogna, la mente viaggia,
2: sì,
1: e come ti dicevo prima in backstage, io con pomodoro genetico, ma penso che chiunque l'ascolti, e so che Antonella anche lei l'ascolta per questo motivo, e ti rilassa l'anima, ti purifica. E quindi
2: a proposito di rilassare l'anima, chiuderei qua e andrei a bere un goccio di prosecco
3: che stanno servendo giusto appunto.
1: Ok, esatto. Andiamo a rilassarci. Okay. Ciao e grazie mille.
2: Ciao.

0: Я не верю.
1: Этого не может быть. Этого не может быть.
2: Поехали.